mesi in dorme sai tutti quanti drilla un balon ai rigori se li vai e mi tira dei punti.